storie negative tra i tuoi amici, ci sono delle spie alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, beviamo.